0: prima.
1: Amore, alle morite rocket. A dinga la habirni, a presenti para flickele.
2: A dinga, a spirit.
1: A slangia, a spirit.